uno suol numeroso e discortese di giovani studenti, i gridi lor e il minaccioso ardire.